0: Ciao,
1: Ciao, siamo
0: siamo
1: Imperfetti Perfetti.
0: Imperfetti. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
1: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
0: Buon
1: Buon ascolto!
0: ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Doug e questo è il mio nuovo singolo Claude Monet.
1: Quante canzoni buttate, quante parole sprecate, forse una vita non basta, per quello che poi ce n'è un'altra. Non voglio rincorrerti perché finirebbe in pareggio, mi piace guardarti perché non c'è.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

tanto, non dico sempre, cerca di parlare a sproposito, si inadeguata, fa qualche battuta che non faccia ridere. Escitene con una serie di cazzate, fa qualcosa per risultar, non dico brutta ma nemmeno bellissima. Come al solito.

0: Bentrovati anche questa settimana con la Hit Italia, è il momento di svelare la classifica dei 20 brani italiani più belli di questa settimana.
1: Ciao Mauro e ciao a tutti gli ascoltatori. Settimana infuocata con tantissimi movimenti in classifica, conferme di metà estate e soprattutto una nuova numero 1, tutta da scoprire. Partiamo subito.
0: Apriamo la nostra classifica con la posizione numero 20, dove perde un posto rispetto alla settimana scorsa, Settembre, con Il ritmo malinconico e travolgente di Due settimane.

Alla 19 troviamo Baby K con Tocca Macarena, in discesa di un gradino, ma sempre presente nelle playlist più calde dell'estate, con le sue vibrazioni tropicali e contagiose. Baby K.

Salgono invece di 2 posti e conquistano il numero 18 le sonorità intime e viscerali di Lorenzo Lupo con il suo singolo intitolato Niente.

Posizione numero 17 per Achille Lauro è la città degli angeli, che scivola all'indietro di 2 gradini con un viaggio sonoro suggestivo tra luci e ombre metropolitane.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
4: Torniamo insieme con la seconda parte di Italia.
7: Stabile alla posizione 16, la potentissima collaborazione tra Gabri Ponte e Jovanotti in DNA, una scarica di energia pura che continua a far ballare l'Italia intera.
8: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova

0: Alla 15 c'è il grande recupero di Cioffi, che guadagna due posizioni con Carmela, un brano fresco e ricco di atmosfera mediterranea che cattura al primo ascolto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Perde tre posizioni e si assesta alla 14 la coppia formata da Jovanotti e Alfa con Buon Vento, una ballata solare che ci accompagna lungo il viaggio di questo agosto.

passo avanti alla posizione 13 per Madama con Mama non Mama, un tracciato ritmico, ipnotico e poetico che continua a scalare gradino dopo gradino la nostra chart. Faccio

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
5: Torniamo insieme con la terza parte di Italia.
6: Alla posizione numero 12 sale Irama con le calde sonorità esotiche ed avvolgenti di cabana, perfetto sottofondo per le notti

un passo dalla top 10, alla numero 11 troviamo Saifa, in salita con Parlar d'amore, una traccia elegante e contemporanea che conquista al primo ascolto. Che bello!

Entriamo ufficialmente nella top 10 di questa Hit Italia, stabile Francesco Gabbani con l'irresistibile ironia e il ritmo travolgente di Summer Funk.

Posizione numero 9, in leggera discesa per la grinta impeccabile di M Fabri Fibra, con la loro antidroga, un binomio potente ed esplosivo. Mas-

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria.
5: Torniamo insieme con la quarta parte di Italia.
6: Guadagna una posizione ed entra la numero 8 Gaia con Bossa Nostra, un mix raffinato di ritmi brasiliani e pop moderno che fa sognare ad occhi aperti.

Bloccata alla posizione numero 7 c'è Anna con White Girl Wasted, un'energia travolgente che tiene ancora la giovanissima artista ai vertici della classifica.

0: Alla 6 scende di una casella la coppia formata da Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, una interpretazione intensa e ricca di pathos.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Alla posizione numero 5 sale Noemi con Tu cosa fai questa sera, un brano elegante e magnetico che continua a raccogliere ampie preferenze in tutta Italia.
2: Stare

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro, Malaguti e Maria.
6: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
7: Appena fuori dal podio, alla posizione numero 4, perdono due posti i Pinguini Tattici Nucleari con l'ironia e la freschezza inconfondibile di Scusa, Sorry, Lo Siento. Era

Medaglia di bronzo, confermata la posizione numero 3 per Tommaso Paradiso e la sua nostalgia estiva sulle note di Agitare Coca-Cola.

Medaglia d'argento e grande balzo di ben due posti alla numero 2 per Samurai J con la sensualità e il ritmo incalzante di Flamenco Paranoia.

alla posizione numero 1, cambio al vertice. Conquistano la vetta della Hit Italia di questa settimana Merck e Cremont, Serena Brancale e The Colors, con il tormentone assoluto di questa stagione, Partenope. Cream.

0: La nostra classifica per questa settimana termina qui. È stato un piacere accompagnarvi in questo viaggio musicale. Grazie di cuore a tutti i nostri ascoltatori per l'affetto.
1: Continuate a seguirci perché la musica italiana corre veloce e noi saremo qui a raccontarvela. Appuntamento la prossima settimana, sempre qui con la Hit Italia.

0: le piattaforme.
1: Bentrovati amici della Viral Shazz Chart. Con la sottoscritta Silviadini andremo ad esplorare la selezione fresca e briosa dei brani più virali e shazzammati del periodo. Avremo modo di riascoltare ritorni di grandi hit vintage, alcuni successi apprezzatissimi nei scintillanti anni 90 e ancora oggi in grado di farci vibrare anima e core. E non può mancare qualche brano dei giorni nostri, ma intanto salutiamo il pezzo che la scorsa settimana svettava altissimo. Era dagli anni 80 David Bowie, il Duca Bianco con la sua Let's Dance.

E ora si va alla scoperta di questa nuova selezione. Senza amore, dove saremmo adesso? Ce lo canta un bel pezzo pubblicato dai The Dubby Brothers nel 1983, famoso per la sua linea di chitarra acustica, il ritmo travolgente e l'iconico ritornello incentrato sul treno e sull'amore. Long Train Running.

0: Song of the Week.
1: Andiamo a scoprire chi vola alto questa settimana. Arriva la voce dell'ex Take That più amato di sempre. Smettila di nasconderti dietro la routine, lascia andare le difese, torna ad emozionarti. Questo è Feel di Robbie Williams, per riscoprire il coraggio di sentire nuovamente un amore autentico sulla propria pelle.

0: Number 9.
1: E la nostra Viral Shad Chart ci porta nel 1985 con le atmosfere sognanti del synth pop scandinavo, guidato da un falsetto indimenticabile e accompagnato all'epoca da un videoclip poetico ambientato fra i paesaggi della foresta tropicale. Cacciatori di emozioni, arrivano gli A-ha con Hunting High and Low. Yeah.

0: Number 8.
1: La chitarra slide più calda del rock britannico ci porta direttamente su una spiaggia al tramonto, con il profumo del mare e quella malinconia tipica dell'estate che non vuole finire. Rilassiamoci con Chris Ria e la sua

0: Angolo Discovery.
1: Cosa ci sarà nell'angolo Discovery questa settimana? Spazio alla novità e all'esplorazione sonora, con una regina del pop mondiale che accende i motori del suo nuovo progetto discografico, regalandoci un ritmo ipnotico e infuocato. Scopriamo insieme Katy Perry nel brano Watch His Burn.

0: Viral Shots Chart. Sono Silvia Dini e insieme stiamo ascoltando la Viral Shots Chart, la classifica delle 10 canzoni fra le più shazammate dagli ascoltatori curiosi in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend e stare sempre un passo avanti su Radio Antenna Web.
1: Number 7.
0: Quattro ragazzi di Dublino, un basso ossessivo all'infinito e un testo straziante che oscilla fra amore eterno e tormento distruttivo. Una delle ballate più grandi della storia della musica. Sono gli U2 con With or Without You.

0: 6.
1: I primi anni 2000 hanno avuto una colonna sonora ben precisa, guidata da questa cantautrice e dal suono inconfondibile della sua chitarra acustica, che ha scalato le classifiche di tutto il mondo. Vi sembrerà di sentirla ovunque. Lei è Michelle Branch con Everywhere.

0: Soundtrack.
1: Ed eccoci nell'angolo delle colonne sonore. Occhiali da sole scuri, abito nero e una missione per conto di Dio. Direttamente da uno dei film cult più amati dalla storia del cinema, ecco il ritmo travolgente del rhythm and blues che ci farà ballare anche sulle poltrone. Scateniamoci con The Blues Brothers e la

0: 5.
1: C'è una chitarra acustica che brilla nel giardino di George Harrison, scritta durante una mattina di primavera trascorsa a casa dall'amico Eric Clapton dopo un lungo e freddo inverno. La luce sta arrivando. Ecco i Beatles con Here Comes the Sun.

0: Angolo Vintage.
1: Eccoci qui nell'angolo vintage. Andiamo indietro, ma non tantissimo, fino al 1987, per un incontro leggendario irripetibile. Il re del pop britannico unisce le forze con la regina assoluta del soul mondiale per un duetto vincitore di un Grammy. Una perla d'archivio firmata da George Michael e Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting For Me.

È la Viral Shots Chart con Silvia Dini su Radio Antenna Web. Andiamo un po' ancora avanti a scoprire le ulteriori curiosità di questa Viral Shots Chart. Una linea di basso tesissima per un pezzo del 1980 che racconta la storia scomoda e ravvicinata fra un insegnante e una studentessa, impreziosita dalla firma inconfondibile di Sting. Non stiamogli troppo vicino, arrivano i Police con Don't Stand So Close to Me.

andiamo a scoprire chi occupa le prime tre posizioni della settimana. Una promessa di fedeltà e di amore assoluto cantata con una voce angelica ma determinata, diventata il simbolo di chi decide di non arrendersi e tiene duro, preferisce piuttosto affondare con la propria nave su cui non ci sarà nessuna bandiera bianca. Dido e la sua White Flag.

Alla posizione numero 2 c'è un brano molto particolare che vorrei dedicare a una persona speciale. Dal re della dance anni 90 c'è un pezzo martellante che ha fatto ballare intere generazioni e continua ancora oggi. Un pezzo eccezionale, ma no, di più. Come mi disse una sera un caro amico DJ, questo è un capolavoro assoluto per eleganza, atmosfera e qualità della produzione. Alziamo il volume. Ecco Hadaway con What is Love. What is love?

Posizione numero 1, siamo in cima. Possiamo rilassarci un po' con un brano che celebra la pace trovata nel silenzio e un videoclip iconico con un re che cammina solitario fra i paesaggi del mondo. Chiudiamo in bellezza con il capolavoro assoluto dei Depeche Mode, un pezzo dall'energia incredibile che coinvolge il cuore di chi ascolta. Godiamoci Enjoy the Silence.

Amiche e amici, anche questa puntata della Viral Shazz Chart finisce qua. Abbiamo attraversato sonorità molto diverse fra loro, che ci hanno fatto scoprire dai social e da Shazam energia, nostalgia, leggerezza, intensità e voglia di ballare, che si sono alternate in un percorso ricco di sfumature. Ogni brano ci ha lasciato un'emozione, un ricordo o un piccolo messaggio da portare con noi, dimostrando ancora una volta quanto la musica sappia parlare a tutti in modi sempre nuovi. Vi saluto, vi ringrazio per essere stati qui con me e vi do appuntamento alla prossima Viral Shazz Chart. Non mancate, ma come dico sempre, nel frattempo, Shazz!

Puntualissimi come sempre, diamo inizio al programma. Per prima cosa salutiamo tutti gli ascoltatori di Antenna Web ed in particolare quelli che seguono questo programma. I brani sono selezionati dal sottoscritto e, come dico spesso, spero che siano di vostro gradimento. Tutto Made in Italy, pronti con le prime quattro canzoni. Laura Pausini, La mia banda suona il rock. Dente, Lago della bussola. Annalisa, Una finestra tra le stelle. Bungaro, L'amore che serve. Volume al massimo e buon ascolto.

Chissà quante cose anche loro vorrebbero dire. Colpire la violenza con la tenerezza, che il tuo miglior nemico è solo l'ignoranza. Uscire di casa ed avere una vita normale, che a volte ho bisogno soltanto di stare bene. Sentirsi felice è la cosa più bella del mondo. Sentirti felice è la cosa più bella del mondo.

tra la plastica e tutto il mercurio, proviamo a nuotare. È tutta la vita che siamo, gli errori del mondo.

Non fermiamo la musica e ripartiamo alla grande. I prossimi sempre nell'ordine Pino Daniele, Napule è, Noemi la borsa di una donna, Michele Bravi la stagione dell'amore, De Novo una storia fatta così.

desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più.

Sei all'ascolto di Antenna Web. E non finisce qui. Restate che ci aspettano ancora delle belle canzoni, naturalmente. Claudio Baglioni, Poster, Zucchero, Senza una donna, Lucio Battisti, Nel cuore e nell'anima. Gianna Nannini insieme a Gino Paoli con Il cielo in una stanza. Pronti per l'ascolto.

Ancora una manciata di minuti per ascoltarci le prossime tre canzoni. Nomadi, ragazzi dell'Olivo, Edoardo Bennato, Una settimana un giorno. Per terminare, Fabrizio De André con Zelli.

mia madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni. Sdraiato sotto il ponte si adorava il re dei topi, sulla strada le sue bambole adescavano i signori. Mi parlò sulla bocca, mi donò un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

0: lì nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde. Lì venne Sally con un tamburello.
1: Ora che ho terminato tutte le canzoni, l'ultima cosa che mi rimane da fare è mandarvi un abbraccio ed un grazie. Ci sentiamo per la prossima volta e rimanete all'ascolto di Antenna Web. Un saluto a tutti!

0: ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
0: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
2: Ciao e benvenuta su Donna che cambia, il programma dedicato a te che stai vivendo un momento di trasformazione. Qui parliamo di autenticità, emozioni, rinascita. Ogni puntata è uno spazio sicuro dove puoi ritrovare te stessa e riscoprire la forza che hai dentro. Io sono Emanuela Geracà, una life e mental coach, e oggi ti accompagno in un viaggio tutto da ascoltare. Iniziamo insieme.
3: Buongiorno e benvenuti su Donna che cambia, un programma dedicato a te che stai vivendo un momento di trasformazione. Qui parliamo di autenticità, di emozione e di rinascita, ma soprattutto di vita vera. Oggi si parla di una sensazione che tante donne conoscono, ma che spesso tengono dentro, che è la carriera stagnante, quel momento in cui fai il tuo lavoro, ma non ti senti più coinvolta, oppure non è che va male, ma non ti accendi più, ti alzi la mattina, fai quello che devi fare, ma dentro senti che qualcosa si è fermato e allora ti chiedi, è tutto qui? Come al solito non sono sola, ringrazio della sua partecipazione, c'è con noi Tatiana Berlaffa, giusto? Ho sbagliato il cognome. Io sono imbranata con i cognomi.
4: No, grazie mille di avermi invitato, intanto.
3: Grazie a te e benvenuta nel nostro programma. Abbiamo come target donne over 40, ma io sono convinta che i temi che affrontiamo possono toccare non solo le donne, ma anche gli uomini, anche di tutte le età. Ti chiedo gentilmente se ti puoi presentare, dirci chi sei, che cosa fai e magari entrerei subito dal vivo cosa succede davvero quando una donna si sente ferma nel suo lavoro.
4: Ok, allora intanto mi presento. Allora, mi chiamo Tatiana Berlaffa, sono una coach certificata.
3: Bene.
4: Per moltissimi anni, per 14 anni, sono stata una prof di ruolo nelle scuole secondarie di primo e secondo.
3: Ah però, sì. Iniziamo col botto.
4: Sì, e ad un certo punto ho fatto una cosa che credo in Italia non faccia praticamente nessuno, ci ho dato le dimissioni da un posto di lavoro statale a tempo indeterminato, che non è proprio da tutti.
3: Che non è proprio da tutti, no, no?
4: E infatti mi ricordo quando ho dato le dimissioni, la preside del tempo mi ha guardato e mi fa, ma come le dimissioni? Ma è sicuro, ma non le dà nessuno. E io sì, guarda, io sono sicura. sì, perché è arrivato, diciamo, un punto, un momento in cui mi sentivo sì, una carriera che non era più la mia.
3: Non andavi avanti.
4: Non mi avrebbe dato gli sbocchi che avrei voluto, non mi avrebbe reso felice. E
3: certo.
4: Quindi ho cambiato completamente, ho aperto partita IVA,
3: sì.
4: Sono diventata libera professionista e ho preso altre certificazioni, sono una che studia, mia mamma mi dice ma basta studiare e invece io non smetterò mai, non l'ho ancora capito alla mia veneranda età e quindi mi sono certificata coach e adesso proprio pratico come coach con le scienze esatte, come le chiamo io.
3: Con le? Che non si è sentito tanto bene, con le?
4: Sì, allora io le chiamo scienze esatte.
3: Ah ok, in con realtà, le scienze esatte, dimmi. Sì.
4: Sì, in realtà non sono scienze vere e proprie perché sì, sono diciamo discipline olistiche, però secondo me molto spesso nella mia esperienza mi è capitato che fossero più esatte delle altre. Si tratta in particolare dell'astrologia,
3: sì,
4: e dell'uso dei tarocchi a livello evolutivo, psicologico evolutivo, cioè tutto quello che io uso è a livello psicologico e queste sono cose che mi sono interessate da sempre, proprio dai tempi del liceo. Io ho delle compagne, delle amiche che hanno i miei seminatali fatti da me mano con i semieri disegnati da me,
3: ma dai,
4: non c'era ancora il software.
3: Ma dai, incredibile.
4: Sì, sì, sì, ed è proprio, vabbè, diciamo, l'ambito psicologico che mi interessa moltissimo e quindi appunto faccio le mie sessioni, le letture, sia con i tarocchi che

0: nella parte astrologica.
1: Oh.
0: È cambiato completamente, sì.
1: Ho fatto un salto, cioè un salto completamente diverso non direi, perché alla fine anche insegnare è tirare fuori dall'anima di ogni studente e accompagnare ogni studente, quindi non è proprio che hai fatto un salto diverso, hai fatto però un salto diverso al tipo di carriera lavorativa, magari molto più tranquilla, forse anche meno con meno obiettivi forse di evoluzione rispetto a questo, dove c'è un infinito mondo di possibilità, diciamo così, per dirla a livello quantistico, fisica quantistica.
0: Qua è, nel senso, è tutto in mano mia.
1: Cioè, certo.
0: La cosa bella e anche brutta, perché per alcuni è brutta, tipo per il mio compagno non farebbe mai una cosa del genere. Cioè la libera professione è davvero tutto nelle tue mani, cioè se sei brava, se ti promuovi bene, perché anche quello vuol dire tanto la libera professione, cioè allora hai tante persone che vengono da te, hai tanti clienti, eccetera. Quando hai un lavoro da dipendente te lo dà qualcun altro il lavoro, mentre quando sei libero professionista il lavoro te lo trovi tu.
1: Assolutamente
0: è una,
1: sì.
0: È una differenza enorme.
1: Eh sì, è un atteggiamento anche mentale completamente diverso, sei sulle soluzioni, non sei su chi viene dall'alto lavoro, è diverso.
0: No, infatti no, completamente diverso, però è anche, per come sono fatta io, molto più stimolante. Ma lo dice la mia Venere in decima casa, tornando all'astrologia, era tutto scritto.
1: Era tutto nel piano natale, diciamo così.
0: Sì, esatto, assolutamente. E, tornando alla tua domanda, allora sì. Secondo me quello che succede quando sei davvero in una carriera che ti senti stagnante, ti senti ferma,
1: sì.
0: Succede che ti scolleghi un po' anche da te stessa, perché a un certo punto, cioè io appunto ricordo l'ultimo periodo in cui dicevo, per me non può essere tutto qui, cioè io non mi vedevo andare in pensione con quel lavoro lì, perché anche perché la carriera dell'insegnante è una carriera che inizia in un modo e tendenzialmente, a meno che tu non diventi preside, finisce in quel modo.
1: Certo,
0: cioè,
1: certo.
0: Vanno avanti gli anni, ma non è che tu fai qualcosa di diverso, fai comunque sempre la stessa cosa, con ragazzi diversi, per carità, ma è sempre quello.
1: Certo.
0: E se tu hai, diciamo, ma guarda, lo chiamerei quasi spirito più avventuroso, che mi piace pensare di averlo e credo proprio di averlo con la scelta che ho fatto. Ecco, se sei così non sei fatta per un lavoro statale, senza nulla togliere, perché ci sono persone, tipo appunto il mio compagno, non è un lavoro statale ma è dipendente da tantissimi anni, lui è felice così,
1: certo.
0: Sempre allo stesso posto, sempre la stessa gente.
1: Sempre la stessa zolfa, certo.
0: Però ma, io mi sono sentita scollegata proprio dalla...
1: Ma che segno sei?
0: Come?
1: Che segno sei?
0: Scorpione, ascendente acquario.
1: Bene, bene. Senti, proprio attaccandomi al tuo discorso, forse se arriva un momento che c'è quella fase che, con una parola che forse è diventata molto di moda, però che è la consapevolezza, cioè, e succede molto spesso, nel senso che le persone capita che la vita va avanti, il lavoro anche, ma alla fine tu ti senti sempre che resti uguale, no? E quindi alla fine dici non cresco, non cambio, non mi sento più, forse anche sfidata. E questo pian piano spinge qualcosa dentro di noi, no? Che non è quella stanchezza, ma è proprio una mancanza, io definirei, di senso. Com'è che si fa a capire se è solo un momento o siamo davvero in una fase, permettimi il termine che è anche un po' brutto, di stagnazione?
0: Allora, in effetti c'è differenza secondo me tra un momento di stanchezza nel lavoro che tutti noi viviamo e oppure proprio una stagnazione vera e propria. Cioè quando una persona è stanca, se si riposa, cioè questa secondo me è la differenza, da qua si capisce, cioè se ti riposi per un periodo poi la stanchezza passa. Ma se è proprio, se ti senti in una carriera stagnante, se ti senti bloccata, ferma, non si risolve con il riposo, anzi spesso il riposo ti permette di vedere ancora di più la situazione e di vedere se non ti soddisfa.
1: E certo.
0: A me per esempio è capitato proprio quando io ho iniziato a prendere l'aspettativa, eccetera, prima di lasciare definitivamente, ho preso un anno di aspettativa, nel lavoro statale si può fare, quindi l'ho fatto.
1: Certo.
0: ero proprio arrivata da un percorso di mindfulness in cui proprio per 8 settimane, l'EBSR si chiama, magari qualcuno lo conosce, è un protocollo proprio studiato in cui tu per 8 settimane mediti profondamente, tipo almeno 45 minuti al giorno con altre pratiche. E lì è proprio stato un momento in cui ho preso le distanze dalla situazione e l'ho vista meglio. Alla fine di quel percorso mi hanno detto che sono da manuale, perché alla fine del percorso io ho preso l'aspettativa. Cioè l'ho presa a dicembre l'aspettativa, che di solito nella scuola si prende a settembre. Invece io, niente, ho finito quel percorso, ho detto scusate, io ho visto bene la situazione, non fa per me. Cioè me ne
1: Certo.
0: sono proprio resa conto, perché non era solo stanchezza, era fatto che non mi andava più bene fare quel lavoro lì.
1: Non era in
0: Non mi
1: linea
0: andava
1: con
0: bene.
1: te, non era in linea con i tuoi bisogni, con i tuoi valori, non era in linea con te e non ti faceva stare bene praticamente.
0: Sì, soprattutto a lungo termine, cioè io la vedevo a lungo termine e dicevo no, cioè a lungo termine a me non va di andare avanti così.
1: Certo.
0: Poi è un lavoro che per alcune persone è un lavoro perfetto, una missione, però ecco, se tu non hai, perché cioè, l'insegnamento è così, cioè l'insegnamento non è sembrare il cappellino, cioè è un
1: Certo.
0: lavoro in cui messi l'anima, io l'anima l'ho messa e non è che non l'ho messa, però se tu non sei, non hai questa missione così forte dentro, e secondo me è anche una questione, è vero che io non ho cambiato completamente lavoro perché adesso sono nell'ambito psicologico, quindi comunque aiuto, ma il mio target adesso sono gli adulti.
1: Certo che è completamente
0: Mentre
1: diverso.
0: che è molto diverso, cioè ci sono persone portatissime per il vabbè, io ho insegnato soprattutto alle medie e alle superiori, quindi i ragazzi, ci sono persone portatissime per i ragazzi, anche se vorrei spezzare una lancia in favore di tutti i miei ex colleghi, perché ho tanti rapporti con i miei ex colleghi, e adesso
1: Certo.
0: anche i più motivati sono veramente stanchi,
1: Sì.
0: perché si richiede tantissimo agli insegnanti,
1: Certo.
0: a fronte, tra l'altro, di uno stipendio che è ridicolo per quello che gli si chiede. Mi spiace per questa cosa, ma è la verità.
1: Assolutamente sì, è un mondo complicato secondo me, sia a livello di studente, perché gli abbiamo distrutto qualsiasi parametro di riferimento, sia a livello di insegnanti. Bisognerebbe davvero che dall'alto, dal governo, si mettesse in mano tutta questa e a riprendere, insomma, a riformulare tutto il mondo dell'istruzione, perché
0: Sì, assolutamente.
1: comunque incide molto a livello di crescita di un paese. Senti, devo andare in pausa musicale e ci ritroviamo subito dopo, pochi secondi, per riprendere in mano il nostro sviluppo del nostro tema.
0: Va bene.
1: E quando ci troviamo in una fase o stagnante o comunque inizia la nostra elaborazione e il nostro confronto con noi stessi di quello che vogliamo andare a fare, arrivano sicuramente qualcosa che ci sta autosabotando, che sono i blocchi. Perché non è che non vuoi cambiare, è che fai fatica a muoverti perché subentra la paura di perdere la stabilità, la paura economica. La paura di sbagliare a volte anche la paura del giudizio, e allora a volte uno rimane lì anche se non si sta bene. Qual è il blocco più grande che tiene ferme le persone in una carriera che non le rappresenta più?
0: Allora, questa è una domanda interessantissima perché io stesso ho sentito tantissimo questo blocco, cioè il blocco dell'obbligo sociale, cioè proprio del giudizio, come dicevi tu. Cioè io quando ho lasciato, cioè, ho lasciato un lavoro che tante persone se lo sognano, cioè proprio un lavoro fisso, proprio il famoso lavoro fisso alla Checco Zalone, cioè io avevo proprio quello per cui avevo studiato, per cui mi ero...
1: Certo.
0: Io, insomma, non è semplice neanche diventare di ruolo in Italia, quindi io ho lasciato un lavoro che per alcuni veramente è un miraggio.
1: Certo.
0: E quindi l'idea che la società intorno, oltre che i miei familiari, le persone più vicine a me, me ne dicessero, tra virgolette, di tutti i colori, questa è stata la cosa che mi ha bloccato di più. E anche il fatto che io andavo a fare una cosa, ma 10.000 volte meno sicura di quella che stavo lasciando. E quindi quello è un blocco enorme,
1: Certo.
0: enorme.
1: Senti, sentendoti un po', no? Mi sembra un po' un percorso che fanno tutte le persone che vogliono poi mettersi in sfida, parlo anche per me stessa, no? Dopo un periodo di riflessione si arriva a fare il passo, no? E arriva quel momento, è come se non succede da fuori, ma succede proprio qualcosa di dentro. Può scaturire da una frase, da un giorno, da una sensazione. E a me è capitato, ma sentendo anche te, e ho detto così non voglio più stare. E lì alla fine cambia tutto, no? Non hai ancora la soluzione, ma hai deciso la direzione, che è una cosa importante. Cosa cambia davvero dentro una persona quando decide da uscire da questa stagnazione? A me si è aperta la luce, per esempio. Poi ti dico, non è sempre facile, è un continuo lavorare su se stesse, a formarsi, a crescere. Non è che uno decide di prendere la direzione e poi i giochi sono fatti. È tutto un percorso. Non mi piace dire in salita. Ma è tutto un percorso in divenire, giorni che vanno bene, giorni che non vanno bene, ma sono felice, sono contenta. E questo mi sembra di capire anche sentendo te.
0: Sì, assolutamente, non tornerai mai indietro, non tornerai mai indietro. Secondo me quello che cambia davvero è che a un certo punto fai un click e cambi postura, cioè dal subire quello che ti capita, dal subire gli eventi, dal subire il tuo lavoro, torni a essere padrona del tuo destino, della tua vita e dici vabbè, ma sapete che c'è, potete dirmene di tutti i colori e succede, vi assicuro, però poi figurati, io oltretutto utilizzo degli strumenti che per tantissima gente sono tabù, sono assurdi, non sono, cioè uno dice ma una come
1: Certo.
0: te, laureata con mille titoli, ma cosa che vai a usare i tarocchi? Ecco,
1: Però
0: quindi
1: è
0: sono
1: uno
0: veramente,
1: strumento quello. Adesso
0: come?
1: è uno strumento, il tarocco è uno strumento, come può essere un libro, come può essere qualsiasi altra cosa, da lì poi parte l'evoluzione e il lavorare, no?
0: Sì, assolutamente, cioè, ma poi sono strumenti psicologici, sono stati studiati da Jung, ad esempio, cioè non da proprio da
1: Certo,
0: primo che passa per la scuola.
1: certo.
0: Sì, però far capire questo no, ci sono delle persone che proprio adorano, le vedo, che seguono questo metodo, che gli piace, che sono entusiaste, ma altre persone che proprio vada retro. Quindi io non so come dire, una specie di ulteriore complicazione
1: Eh
0: di questo
1: certo, però
0: facciato, che
1: sono
0: non
1: le
0: sono.
1: stesse persone che non andrebbero mai neanche a fare una sessione con uno psicologo, secondo me.
0: Brava, hai ragione, è così. Ma ci sono persone che non lo so, non lavorano su di sé, mentre io adesso sono sempre stata una che ha lavorato tanto su di sé. Io stessa sono stata in psicoterapia per tantissimi anni, ma va bene come approcci diversi. Cioè, a me piace lavorare su di me. Innanzitutto, appunto, io lo dico sempre, uso queste cose innanzitutto per me. Poi se riesco ad aiutare anche gli altri, io sono strafelice, però
1: Certo,
0: io il lavoro su di me lo faccio per forza.
1: anch'io, anche perché tante volte, cioè, non riesci a aiutare le altre persone se non superi tu e non usi tu gli strumenti che, diciamo così, tra virgolette, vendi o pubblicizzi. Devi
0: Certo.
1: essere un esempio, non è solo come tante persone, tante cose che si sentono in giro un po' il guru fufu, come dico io.
0: No, no,
1: Cioè,
0: assolutamente. No, no, ma hai ragione, hai ragionissima. Poi si vede questa cosa, se una persona non fa un lavoro su di sé, ma va a insegnare agli altri, questa cosa si percepisce,
1: Assolutamente,
0: giustamente.
1: sì, sono d'accordo. Bene, piccola pausa musicale. Rieccoci, e mi piace questa parte perché vorrei proprio parlare di strumenti pratici. Cioè, quando hai scelto la direzione, no? Ma alla fine uno si chiede, adesso cosa faccio davvero? Perché, come si è detto prima, il cambiamento richiede tempo e ecco, questa secondo me deve passare, non deve passare che basta decidere e boom, sono diventata, ho deciso di cambiare vita. No, tutto necessita di tempo e non molli tutto da un giorno all'altro, cioè serve concretezza. Io dico sempre, si parte da qui, cioè capire cosa ti manca, riattivarti anche fuori dal lavoro, formarti, che io sono per la formazione, e iniziare a guardarsi intorno. Quindi dei piccoli passi veri e concreti. Cosa ci consigli? Qual è il primo passo concreto per ritrovare motivazione in questa fase in cui ci sentiamo ferme ma abbiamo preso la direzione?
0: Allora, come dici tu, è vero che ci vuole tempo e anche io non sono una che prende e va, tra virgolette, allontanando, seguendo l'impulso. Come dicevo, per esempio, ho preso un anno di aspettativa, quindi c'è stata quella possibilità nella mia situazione di prenderla. E poi due strumenti utili, proprio passi concreti che io suggerisco di fare. Io credo molto nel self-coaching, come dicevamo, proprio nel lavoro su di sé. Il lavoro su di sé, in realtà, una persona lo può fare anche senza, andando da un professionista che può aiutare di più a strumenti, ma anche lavorando tu su te stessa riesci ad avere dei risultati fantastici. Come dicevo, io ho preso la decisione dell'aspettativa e poi di lasciare il lavoro dopo un percorso di mindfulness, e la meditazione mindfulness è una pratica che io do proprio come passo concreto, perché se uno tutti i giorni si mette lì, ma anche solo 5-10 minuti, l'ideale sarebbe almeno 20 a livello proprio studiato, neuroscientifico, però se uno non riesce, è molto complicato, può fare 5-10 minuti. Ci sono
1: Certo.
0: ormai delle app, delle meditazioni guidate, ci sono tante cose. Inizia a vedere dentro te stesso, inizia a vedere la propria situazione e le soluzioni le tiri fuori tu. Quindi questo è il primo consiglio, la mindfulness, perché ti aiuta a vedere se proprio devi lasciare completamente, e anche nel momento in cui hai lasciato, aiuta la tua mente a essere più lucida e a capire la direzione da prendere, i passi da fare. E la seconda cosa, per le persone che proprio magari non vogliono, non riescono a meditare, è la scrittura espressiva, viene chiamata. C'è un famoso studioso che si chiama Penn Baker che ha studiato questo metodo. In pratica ha scoperto che se una persona si mette per una ventina di minuti a scrivere su un diario, il famoso diario, su un episodio che magari lo ha particolarmente turbato, oppure su una situazione che vuole modificare, se lo fa per 20 minuti al giorno, si vede già che dal quarto giorno inizia ad avere idee nuove, idee migliori, a vedere cose sotto un'altra prospettiva, perché c'è proprio un collegamento mano-cervello che fa sì che noi, mentre scriviamo a mano, rielaboriamo quello che ci è capitato. E anche questo ti aiuta ad avere ulteriori idee e a capire come proseguire la tua strada nel momento in cui hai preso una decisione del genere. Questi sono passi, sì, c'è molto di introspezione, ma che poi ti danno le soluzioni, ti danno i risultati.
1: Certo, perché
0: Soprattutto
1: alla
0: se
1: fine
0: riesci
1: la
0: a
1: risposta è
0: farti.
1: dentro di noi, alla fine.
0: È
1: Però
0: così, sì.
1: posso solo anche dire che forse il confronto anche con una professionista, è
0: Certo.
1: fondamentale. Molto il lavoro con noi stesse, però anche confrontarsi con una life coach, una psicologo, comunque figure che sono improntate nella relazione d'aiuto è fondamentale.
0: Sì, ma sicuramente. Questi sono degli strumenti che tu puoi utilizzare, ma ci sono giustamente tante persone che magari a questo hanno la necessità e la volontà, perché poi qua si tratta veramente tanto di volontà, di desiderio, cioè quanto una persona vuole investire su se stessa.
1: Certo.
0: Quello è l'ideale. Abbinare dei percorsi del genere con un percorso vero e proprio con un professionista, quello è l'ideale.
1: Assolutamente sì. Siamo arrivati un po' alla fine di questa puntata. E mi rivolgo alle nostre ascoltatrici e dire anche questo, che qua non siamo di fronte a una pigrizia o non devono sentirsi sbagliate o non sono come a volte si sente dire ormai è finita, sono troppo grandi di età, eccetera, eccetera. Se ti senti ferma è perché dentro di te c'è qualcosa che vuole di più. E questa non è, secondo me, debolezza, è un segnale e bisogna ascoltarsi. E allora ti chiedo, Tatiana, ci lasci un messaggio finale per tutte le donne che oggi si sentono bloccate nel lavoro?
0: Sì, allora, innanzitutto che non è mai troppo tardi in una società come quella di adesso, veramente uno si può anche costruire il proprio lavoro come ho fatto anch'io nel mio caso, cioè con le certificazioni, con la formazione, però uno si fa il lavoro su misura, su di sé. E questa è la prima cosa che vorrei dire. E poi come messaggio finale, che se tu senti proprio questo senso di stagnazione, questa stanchezza cronica, questa non motivazione ad andare a fare il tuo lavoro normalmente, è un fastidio che va ascoltato, cioè non va rimosso, perché è proprio un segnale che sia il tuo corpo che la tua mente vogliono dirti qualcosa e vogliono far sì che tu prenda in mano la situazione, perché altrimenti la cosa, se la lasciamo stare e non la consideriamo, non è che si risolve,
1: assolutamente no.
0: rimane lì latente, anzi, e poi fa male perché è una cosa che ti porti dentro continuamente e che non si fa stare via.
1: Certo.
0: Quindi fidarsi del proprio istinto, questo è il mio messaggio.
1: Tatiana, dov'è che ti trovano?
0: Allora, io ho un sito che è tatianaberlaffa.com e
1: Sì.
0: poi sono abbastanza attiva anche su Instagram, sempre con il mio
1: Bene.
0: nome e cognome, Tatiana-Berlaffa.
1: Benissimo, io ti ringrazio tantissimo per avermi aiutato a sviluppare questo tema importante. Spero di ritrovarti adesso, Donna che cambia, è quasi alla fine della stagione, ma per il prossimo anno di ritrovarti ancora per affrontare altre tematiche.
0: Sarebbe molto bello, intanto ti ringrazio tantissimo anch'io, Emanuele, è stato molto bello fare questa intervista con te. Speriamo che di vederci di persona presto.
1: Assolutamente sì. Mi rivolgo a tutti voi, ringrazio le nostre ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Se questa puntata ha fatto riflettere, condividetela, perché tante donne oggi stanno vivendo esattamente questo. E vorrei ricordarvi sempre che la vita che meriti non arriva per caso, si costruisce passo dopo passo. Grazie a tutti, grazie Tatiana e a presto.
0: Grazie, ciao.

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Lolita Rinforzi.
1: Ben ritrovati su Antenna Web. Oggi torniamo a leggere poesie sulla natura. La natura è un qualcosa di spettacolare e è grande fonte di ispirazione per gli artisti in genere e quindi anche per i poeti. Sono delle poesie di vari autori che vi propongo. Buon ascolto. Rabindranath Tagore, cogli questo piccolo fiore. Cogli questo piccolo fiore e prendilo. Non indugiare. Temo che esso appassisca e cada nella polvere. Non so se potrà trovare posto nella tua ghirlanda, ma onoralo con la carezza pietosa della tua mano e coglilo. Temo che il giorno finisca prima del mio risveglio e passi l'ora dell'offerta. Anche se il colore è pallido e tenue è il suo profumo, serviti di questo fiore finché c'è tempo e coglilo. Lord Byron. Vi è un incanto nei boschi senza sentiero. Vi è un incanto nei boschi senza sentiero. Vi è un'estasi sulla spiaggia solitaria. Vi è un asilo dove nessun importuno penetra in riva alle acque del mare profondo e vi è un'armonia nel frangersi delle onde. Non amo meno gli uomini, ma più la natura. E in questi miei colloqui con lei io mi libero da tutto quello che sono e da quello che ero prima per confondermi con l'universo e sento ciò che non so esprimere e che pure non so del tutto nascondere. Giovanni Pascoli, Il vento. Nell'aria grigia e morta c'è un'onda di lamento. Qualcuno urta alla porta. Avanti, passi. È il vento. Vento del nord, che porta e neve e fame e stento. La macchia irta e contorta ulula di spavento. Passano neri stormi in frettoloso oblio. Passano nubi informi. Tutto nell'aria oscura fugge e s'invola. Addio, da non so qual sventura. Charles Baudelaire. L'uomo e il mare. Uomo libero, amerai sempre il mare. Il mare è il tuo specchio. Tu contempli l'anima tua nell'infinito muoversi dell'onda. Il tuo spirito non è abisso meno amaro. Godi nel tuffarti in seno alla tua immagine, l'abbracci con gli occhi e con le braccia, e a volte il cuore si distrae dal suo battito, al suon di questo selvaggio e indomabile lamento. Discreti e tenebrosi ambedue siete. Uomo, nessuno ha mai sondato il fondo dei tuoi abissi. Nessuno ha conosciuto, mare, le tue intime ricchezze, tanto gelosi siete d'ogni vostro segreto. Ma da secoli infiniti, senza rimorso né pietà, lottate fra voi. Almente grande è il vostro amore, per la strage e la morte. O lottatori eterni, o implacabili fratelli. Wisława Szymborska, Il cielo. Da qui si doveva cominciare. Il cielo. Finestra senza davanzale. Telaio. Vetri. Un'apertura e nulla più. Ma spalancata. Non devo attendere una notte serena, né alzare la testa per osservare il cielo. L'ho dietro a me, sotto mano e sulle palpebre. Il cielo mi avvolge ermeticamente e mi solleva dal basso. Perfino le montagne più alte non sono più vicine al cielo delle valli più profonde. In nessun luogo ce n'è più che in un altro. La nuvola è schiacciata dal cielo inesorabilmente come la tomba. La talpa è al settimo cielo come il gufo che scuote le ali. La cosa che cade in un abisso cade da cielo a cielo. Friabili, fluenti, rocciosi, infuocati e aerei, distese di cielo, briciole di cielo, folate e cumuli di cielo. Il cielo è onnipresente, perfino nel buio, sotto la pelle. Mangio cielo, evacuo cielo. Sono una trappola in trappola, un abitante abitato, un abbraccio abbracciato, una domanda e risposta a una domanda. La divisione in cielo e terra non è il modo appropriato di pensare a questa totalità. Permette solo di sopravvivere a un indirizzo più esatto, più facile da trovare se dovessero cercarmi. Miei segni particolari, incanto e disperazione.
0: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Lolita Rinforzi.
2: And you're about to listen to our brand new single on Antenna Web.

0: È martedì 18 agosto 2026. Oggi la Chiesa ricorda Santa Elena. La luna è crescente e il proverbio del giorno, a chi batte forte si aprono le porte, ricorda che per raggiungere i risultati sperati bisogna essere determinati e perseveranti. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1227, a Yunchuan, in Cina, moriva Genghis Khan, il condottiero fondatore della Mongolia che aveva formato il più grande impero al mondo. Nel 1418 l'Opera del Duomo di Firenze indiceva il concorso per costruire la cupola crociera di Santa Maria del Fiore. L'incarico sarebbe andato a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1769 a Brescia un fulmine colpiva la torre di San Nazaro, dove si trovavano 780 quintali di polvere da sparo. L'esplosione si propagò per oltre un chilometro con moltissime vittime. Nel 1893 la regina Margherita inaugurava il rifugio di Punta Gnifetti sul Monte Rosa a 4.554 metri di altitudine, conquistando il primato del più alto in Europa che conserva tutt'oggi. E 100 anni fa, nel 1926, l'Italia rivalutava la moneta nazionale con l'obiettivo di raggiungere il cambio con la sterlina britannica a 90 lire, dato che negli ultimi giorni era arrivato a 153 lire. Nel 1973, di fronte a Porto Venere, il subacqueo Enzo Maiorca fissava a 80 metri il nuovo primato mondiale di profondità in apnea. Nel 1994 debuttava in borsa il nuovo titolo di Telecom Italia, nata il 27 luglio. A fine seduta registrava un incremento dell'1,88%. Nel 2000 l'Italia approvava la legge 248 sul diritto d'autore con maggiore attenzione verso i programmi per computer, inasprendo le pene per le contraffazioni. Nel 2001 la Bayer ammetteva la responsabilità del suo farmaco anticolesterolo Lipobay nella morte di 52 persone. E nel 2011 il prezzo dell'oro toccava i 1826 dollari l'oncia, massimo storico dell'epoca, ma che nei mesi scorsi ha ampiamente superato i 3800 dollari. Nascevano il 18 agosto, nel 1912 la scrittrice Elsa Morante, nel 1943 il calciatore pallone d'oro Gianni Rivera e nel 1947 l'economista Giulio Tremonti. Sono nati oggi anche gli attori Sergio Castellitto nel 1953, Dino Abrescia nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Geppi Cucciari nel 1973, il cantante Daniele Silvestri nel 1968, l'attrice e conduttrice TV Elena Santarelli nel 1981, la giornalista Beatrice Borromeo nel 1985 e il conduttore televisivo Gianluca Gazzoli, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 18 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole TA. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Post ferie senza stress.
6: Ripulire la casella email.

0: fatto. Apri il computer dopo giorni di relax, clicchi sull'icona della posta e bam, 300 email arretrate che ti fissano minacciose.
1: Beh, la tentazione classica è mettersi lì, leggerle tutte una a una, perdendo la prima mezza giornata di lavoro e vedendo sfumare all'istante tutto relax accumulato in vacanza.
0: Oppure selezionare tutto e segnare come già letto, col rischio però di perdersi quella comunicazione davvero urgente o importante.
1: Sì, ma nel 2026 l'intelligenza artificiale può fare da segretaria personale per la nostra posta, separando il grano dalla paglia, prima ancora che iniziamo a leggere.
0: La prima app utilissima per organizzare il flusso si chiama Sainbox.
1: Sainbox analizza le mail in arrivo usando l'AI, lasciando nella casella principale solo le cose urgenti che richiedono la vostra attenzione, mentre sposta newsletter, promozioni, notifiche secondarie in cartelle separate.
0: Così, quando aprite la posta trovate solo le 10 cose che contano davvero, anziché un mare di notifiche inutili.
1: E per quelle discussioni lunghissime con 30 risposte in coppia, in cui è possibile starci dietro?
0: Lì entra in gioco il secondo strumento salvavita, Shortwave o Superhuman AI,
1: che vi crea un riassunto di 3 righe dell'intera catena di mail, dicendovi chiaramente, punto della situazione, Mario ha provato il progetto, Luca chiede conferma della data.
0: In 3 secondi avete il quadro completo senza dover rileggere settimane di botta e risposta.
1: E per rispondere con garbo e professionalità a tutti quelli che vi chiedono aggiornamenti, c'è l'assistente integrato della posta.
0: Voi scrivete 3 parole chiave, tipo confermo la riunione per martedì e mando il file. E l'AI vi compone una mail perfetta, formale ed elegante, già pronta da inviare.
1: Ecco, quindi ricapitoliamo la nostra ricetta per un rientro post vacanze senza ansie.
0: Sainbox, per filtrare le mail importanti. Shortwave o Superhuman, per riassumere le discussioni lunghe. E l'AI di scrittura, per rispondere in un tap.
1: Io direi che usare la tecnologia per svuotare la casella di posta ci restituisce il tempo per ripartire con il passo giusto e senza soprattutto un affanno.
0: Perché il segreto per far durare i benefici delle vacanze non è evitare il lavoro, ma affrontarlo con un metodo più leggero e intelligente.
1: Se ci pensate, l'AI non sostituisce la nostra testa, ci toglie soltanto l'ansia dell'accumulo per poterci far concentrare subito su ciò che conta davvero, con la mente ancora fresca e riposata. Dai, riprendete il controllo della vostra casella, per oggi era tutto.

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

Io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao a tutti, sono Roy Dillon. Vi mando un grande saluto e vi ricordo che il mio nuovo singolo, Guardarsi, è in rotazione su Radio Antenna Web. Spero che la canzone vi piaccia. Buon ascolto.

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Bene amici, bentrovati con l'onda giusta di Flashback Music Memories, appuntamento settimanale con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90, 2000, in studio per voi con Radomele Scalco. E allora si parte alla grande!

Allora amici, abbiamo aperto la grande con questo brano del 1998 per il duo Fats & Small, si chiama Turn Around. Sono un duo britannico di produttori di musica house composta da Jason Fats, Hayward e Russell Small. Aprirono sulla scena nel 1998 con il singolo Turn Around, un brano con voce campionata della canzone Reach Up di Tony Lee. Il grande sound della vostra Radio del Cuore, Flashback Music Memories.

Allora, chi non ricorda questo grande successo del 1984 per Giuni Russo, Limonata Cha Cha Cha è l'undicesimo singolo della cantautrice palermitana, il suo vero nome è Giuseppina Romeo in arte Giuni Russo, pubblicato nel mese di marzo del 1984 per la casa discografica CGD genere pop, Limonata Cha Cha Cha. Perché?

che Corrado DJ ascolta il timoniere della grande musica, Corrado Marescalco. Mando un caloroso saluto a tutti gli amici di Flashback Music Memories.

Sicuramente un grande successo che affiora alla nostra mente. 1984, Madonna con La Isla Bonita, il singolo della cantautrice statunitense Madonna, pubblicato il 25 febbraio del 1987 come quinto estratto dal terzo long play in studio, True Blue, genere pop latino. La Isla Bonita, Madonna. La musica con sentimento dal sound amico con Corrado Marescalco, Flashback, Music Memories.

0: Allora, sicuramente un grande successo degli anni 70 per la voce del Giardino dei Semplici, è il famoso brano musicale del gruppo pop rock italiano. Il Giardino dei Semplici, fondato a Napoli nel 1974, la canzone fa parte del loro grande successo commerciale degli anni 70, scritti da autori come Bigazzi e Totò Savio. Hanno venduto più di 4 milioni di dischi. Mi innamorai, Giardino dei Semplici, 1975.
1: Gli amici di Flashback Music Memories e in particolare all'amico Corrado Marescalco. Ciao a tutti!

0: 2012, quando usciva questo grande successo dei Passenger, si chiama Let Me Go, è il singolo del cantautore britannico Passenger, pubblicato il 24 luglio del 2012 come secondo estratto dal quinto album in studio Hold the Little Lights, genere folk rock.
1: Sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go.
0: Musica senza tempo è il suono di Flashback Music Memories.

Allora, questo è il dilemma che si pone Claudio Baglioni, un giorno nuovo o un nuovo giorno? Questo è un brano del 1985, incluso in quel grande capolavoro dal titolo La vita è adesso, il sogno è sempre. 1985, Claudio Baglioni.

Ciao, sono Peppe da Noto, saluto tutti gli amici di Flashback Music Memories e un salutone forte a Corrado Marescalco. Ciao a tutti.

Allora teniamo il ritmo. 1996, momento in cui usciva questo grande successo di musica Eurodance anni 90. Living Joy con Don't Stop Moving, è un gruppo musicale facente parte del genere dance Eurodance, principalmente attivo negli anni 90. Don't Stop Moving, Living Joy.

Musica leggera italiana con la regina che arriva dalle nostre parti, Flashback Music Memories, Laura Pausini con Resta in Ascolto 2004, è il brano musicale della cantante italiana Laura Pausini, è il primo singolo che anticipa l'uscita del long play, appunto Resta in Ascolto del 2004, genere pop rock. Ogni tanto penso. Il grande sound anni 70, 80, 90 e 2000, Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

una pietra miliare per la musica disco degli anni 70. La Bionda con Bandito, il brano di riferimento dei La Bionda, Carmelo e Michelangelo La Bionda, collegato a Bandito, è l'omonimo pezzo contenuto nell'home play omonimo pubblicato nel 79 dalla Baby Records. Io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, ok?

Un saluto a tutti gli amici, un buon ascolto e un saluto particolare al nostro carissimo Corrado. Grazie sempre per le emozioni che settimanalmente ci regali.

Allora, nel frattempo salutiamo il nostro suggeritore di questo brano, Fabio, che ce l'ha richiesto qui a Flashback Music Memories. L'amore vuole amore, 1997, Michele Zarillo, adesso si fa chiamare solamente Zarillo. È un celebre raccolta di successi di Michele Zarillo, pubblicato nell'ottobre del 1997. Il disco include i più grandi successi del cantautore italiano, due brani inediti, la title track L'amore vuole amore, ancora Ragazza d'argento, e nuove versioni di tre storici brani, dagli Esordi a Una rosa blu, La notte dei pensieri, ancora Su quel pianeta libero. Michele Zarillo. Il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore.

Ottimo, ottimo, siamo arrivati al 1981 per quanto riguarda Earth, Wind & Fire, Terra, Vento e Fuoco. Oltre 50 anni di carriera, hanno venduto circa 90 milioni di dischi e ricevuto ben 20 nomination ai Grammy Awards, vincendone 6. Il brano è famosissimo, singolo degli anni 80, Earth, Wind & Fire, con questo grande successo da Low Plane Rises, si chiama Let's Groove. Da ricordare la grande mente Maurice White and Phil Bailey. Suoni, emozioni, sentimenti affiorano in ogni nota musicale. Arriva Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

0: La ruota shuffle colpisce ancora. Naturalmente siamo arrivati al 2001 e arrivava Tiziano Ferro con questa canzone, appunto del 2001, si chiama Perdono. È il celebre brano d'esordio del cantautore italiano Tiziano Ferro, pubblicato il 22 giugno del 2001 come primo singolo estratto dal suo album di debutto Rosso Relativo. La canzone è diventata un grandissimo successo. Perdono.
1: Se qualche fatto è fatto io però chiedo scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una
0: rosa. È il sound di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Allora, questo stile sensuale è una caratteristica dei brani di Donna Summer. Siamo arrivati al 1975, è una cover di uno stile di disco music del celebre brano di Barry Manilow, fu pubblicato appunto nel 1976 come primo singolo estratto da Long Plain Love Trilogy, prodotto da Giorgio Moroder e Pat Bellotte. Donna Summer con Could It Be Magic?

Ottimo, ottimo brano per la grande voce di Mina, Anna Maria Mazzini in arte Mina. Siamo arrivati al 1974, è il 25esimo long play in studio della cantante italiana appunto Mina, pubblicato dalla PDU con distribuzione EMI italiana. Si chiama Distanze. Noi abbiamo terminato, adesso vi lascio con l'ultimo disco in programma. Arrivano loro, The Cardigans, con Erasure Rewind 1999. Noi ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qua con la vostra Radio del Cuore, Flashback Music Memories. Ciao a tutti, bye.

10 Dance 99 Edition, Vent'anni di Dance.

Ed è questa l'estate di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi ed un saluto da Daniele Dalmuto, anche oggi pronto a farvi conoscere il miglior mercato indipendente. Siamo nel nostro studio, chiusi dentro, grazie al cielo, al freschino, con il climatizzatore funzionante, e proprio così, onde evitare questi pesantissimi, queste botte di calore che sinceramente a me personalmente stanno un pochino devastando. Ho voglia di andare al mare, in piscina, insomma, voglia di rinfrescarmi, però comunque ho anche voglia di presentarvi tante novità.

Ed incominciamo con Antonio Summa, il suo nuovissimo singolo, l'ultima uscita, Flashback, segna il ritorno dell'artista come frontman tra energia funk e memoria positiva.

La nuova versione del singolo dell'artista messinese vicentino d'adozione è dedicata alla notte, ai lidi e all'energia dell'estate 2026. Lui è D'Agostino con Estate Italiana.

Brigitte Circo, cantautrice italiana, autrice di melodie e testo delle proprie canzoni, di genere pop rock. Demodè, terzo singolo estratto dal nuovo EP Circo Stanze.

Sera è una cantatrice sarda, classe 2002, che unisce sonorità urban e pop sperimentale, distinguendosi per una scrittura autentica e un timbro vocale personale. Dopo aver studiato canto e pianoforte sin da bambina, si trasferisce a Milano, dove si specializza in composizione popular presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbato. Ad on air con il singolo Drama Love. Ho cinque peccati.

Dylan Phoenix, nome d'arte di Alessandro Vezzoni, nasce a Pietrasanta nel 78 nella provincia di Lucca. È autore, compositore, produttore, polistrumentista. La carriera musicale incomincia nel 1995 militando in gruppi e band gothic metal e dark wave. Ha imparato a suonare molti strumenti musicali nel sostituire gli elementi delle band quando un elemento mancava. Arriva Don Air con il suo brano Ombre.

vincitore ai Dance Music Award come miglior DJ producer dance italiano per 2 anni consecutivi. Dopo il grande successo riscontrato con la sua Emborracciado, arriva puntuale per la stagione estiva 2026 il follow-up Offline su Network International, nuovo singolo di Joe Bertè interpretato dal cantante cubano Dago H. Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

Luciano Rock, la mia generazione. Negli anni 80, adolescente, studia privatamente chitarra classica, poi intraprende un percorso autodidatta di chitarra acustica e voce. Inizia a scrivere canzoni dall'età di 16 anni, testi e accordi.

brutte abitudini, il secondo estratto dell'album di inediti Mala Milano in uscita in fisico e in digitale. L'album è stato presentato per la prima volta live ai Magazzini Generali di Milano. I Motel Noir, nati nelle periferie milanesi, hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo.

0: tornare.
1: E chiudiamo con Roberto Colanero, cantautore di 43 anni, diverse produzioni all'attivo, due volte alle selezioni di Sanremo, aperture e spettacoli degli Oro, Eugenio Finardi, Francesca Lotta e Marco Ferradini. Torna ad On Air con La Danza de Amor.

0: emergenti in adozione con Carlo Audino
1: e Sabrina Seaside.
2: Sì, eccoci!
3: Emergenti in adozione! Yeah!
2: Ce l'hai pure tu, dire?
3: Ah, ecco!
2: E cominciamo subito con Christian G.
3: Fastidio!
2: Yeah!

fastidio di vedere le rovine di Amatrice e Sol 10.

Ciao Carlo, ciao Sabrina, sono Mr. Ciro. Ve lo ricordate il famoso programma televisivo che andava in onda in Italia dal titolo Disco Ring? Beh, io ci ho dedicato un brano. Mi farebbe piacere se ad Emergenti in Adozione lo ascoltaste. Ciao, grazie!

già la mia banda suona rock, Marley con che You Belong, Benson con Give Midnight, Tozzi canta Stella Star, Vasco con colpa d'Alfredo, il drogato non compreso, l'aria del sabato sera, Goggi e Franco la puntura, Kate Bush con Babuska, l'albumina Attila, poi c'è Dalla, Lucio Dalla e il Cobra Donato.

0: Ciao a tutti, sono Paola Costantini, mando un grande saluto a Carlo e Sabrina e soprattutto a tutti gli emergenti in adozione. Io sono una cantautrice, abito in provincia di Varese e vi presento il mio nuovo singolo, una canzone a cui tengo molto, una canzone carica di significato che vuole dire a tutti di lasciarsi scivolare via tutto ciò che li fa soffrire. A voi, dammi un perché. Buon ascolto!
1: Frasi a metà.

0: Emergentiinadozione.it,
1: seasidemusic.it.
0: Adesso tocca Elisa canta i Beatles.
1: Ferragosto.

0: queste campanelline?
1: Ma non lo so.
0: C'è pure la tua campanellina?
1: Sì.
0: Allora andiamo avanti, dai, facciamo gli scemi.
1: Sì.
0: Giuseppe Monopoli.
1: Oltre la notte.
0: Si sa il music.it
1: e il giardino d'azione.it.

Ciao ragazzi, sono Veronica Sky e oggi volevo salutare Carlo, Sabrina e tutti gli ascoltatori di Emergenti in Adozione. Volevo presentarvi un mio pezzo uscito recentemente dal titolo Io Mene. La canzone parla proprio di liberarsi dalle catene sociali, da quei paradigmi imposti dalla società che ci intrappolano. La canzone fa più o meno così. Ho una smorfia

0: emergenti, scriveteci, andate su seasidemusic.it,
1: rispondiamo a tutti.
0: Allora, Paolo Spiga.
1: Sometime.

lunedì, intitolato One Ticket to Alpha Centauri.

A Rainbow in a Curved Air è un album in studio del compositore statunitense Terry Riley, pubblicato nel 1969. Ho il piacere di presentarvi una delle due suite che compongono questo prezioso prodotto, e proprio la title track è Rainbow in a Curved Air, 18 minuti e 40, un po' lunghina, ma noi siamo Electric Café. Buon ascolto.

Dopo la Francia e gli Stati Uniti approdiamo finalmente in Italia, in particolare a Milano, dove il musicista e compositore Stefano Corradi nel 2014 metteva in atto un progetto molto interessante, di cui noi abbiamo estratto il brano Il Giardino delle Delizie, e l'elettronica si sposa ai quadri di Hieronymus Bosch.

concludiamo questa puntata di Elettric Café tornando nuovamente in Francia. Abbiamo iniziato con la Francia e con la Francia concludiamo con un brano degli Air, questo duo francese nato nel 1995 nella città di Versailles, ha avuto poi successo sia in Francia che in Europa, ma direi anche a livello mondiale, e abbiamo estratto un brano del 2017 che si chiama Mer du Japon, e con questo Paolo Binda vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Elettric Café.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectations.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con Unembeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Nduduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note. Si intitola The Myth We Choose, per Nduduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

Il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano, lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico, rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? One time? All right.

un'icona della musica nera tra soul e blues, Ray Charles. Siamo nel 1959 con questo What I Say per Ray Charles, in una storica incisione. Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon, Valerio Marino.

0: you.
1: L'artista jazz della settimana.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata, grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti. E a me, per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no? Del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio che è il chioggiotto, però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. Guarda, diciamo che Stua Scura non è solo il nome, ma è più un'espressione di un luogo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale che Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso, il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che fare piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai. E sono contento, insomma, del risultato, non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che è da un tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima diciamo che ho pensato ai musicisti, quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea. Perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play It Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno Reverie. Puoi presentarlo?
1: Sì, È un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciaccole, sono tutti nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece Sweet Techno Raver è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico, pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' è la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato. Cioè, suonandoli insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stua Scura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile, febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno, è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata. E sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce, il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival. E adesso non vediamo l'ora di presentarlo, un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche dalla critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma. E con lui abbiamo suonato in quartetto, con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui mi ha diciamo che mi ha un po' esposto a vari festival, vari club importanti. E poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. E poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante, però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
0: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
1: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Stua Scura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre e presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico, e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. E anche quello è un gruppo con il quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, con il quale voglio insistere e continuare, perché stanno molto bene.
0: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
1: Bella domanda, guarda, in realtà, allora sì, diciamo che la sezione tua scura mi sono affidato a un mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me, e lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i due giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piace, insomma.
0: Assolutamente. Allora, come terzo e ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo, dai.
1: Certo, guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, più un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto, chiaramente. Quindi, come molti porti del mondo, ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo, che fare col mare, e un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto. E quindi questo l'ho voluto dedicare a Chioggia, Ciosa, quindi.
0: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train. Speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista. Speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza. Va bene? È una promessa.
1: Certo, grazie mille Francesco, mi son divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
0: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

0: ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari.
2: E da Angela.
1: Ed è all'inizio un nuovo appuntamento con Italia in sette note, il nostro percorso di canzoni in 60 anni, una per ogni decennio, che ci permette di attraversare appunto questo lasso di tempo per capire da dove è iniziata la musica italiana, praticamente dal 1960, e dove sta andando anche oggi. Vi preannuncio che quest'oggi parleremo di canzoni da discoteca. A te, Angela.
2: Esatto, Marco, il programma di oggi lo dedichiamo alle canzoni italiane cantate nella nostra madrelingua, che si sono rivelati grandi successi in discoteca. Partiamo dagli anni 60 con Saint-Tropez Twist di Peppino Di Capri.

0: canzone, uscita nel 1962, ha contribuito a importare il twist nel nostro paese e ha spopolato, reso famosi alcuni dei nostri locali come il Piper, come la Capannina, divenuti celebri in tutto il mondo. E ora, come sempre, ci spostiamo negli anni 70, lasciando a Marco la parola.
1: Da un grande personaggio, qual è stato Peppino Di Capri, ad un altro grandissimo personaggio, qual è stata Raffaella Carrà. Forse nel nostro paese un po' bistrattata, ma in giro per il mondo è diventata davvero una star, è stata amatissima nella penisola iberica, in tutti i paesi latinoamericani, dove era considerata veramente una diva, e lo è stata. Alcuni anni fa, mica per niente, il grande David Guetta le ha dedicato pure una canzone. Quest'oggi l'ascoltiamo con la sua Pedro, Pedro, Pedro, Pedro.

0: La grandissima Raffaella Carrà, lei è stata attrice, è stata cantante, ballerina, presentatrice, insomma una carriera a tutto tondo per questa artista bolognese. Va bene, detto questo, salutiamo gli anni 70
1: e andiamo negli anni 80, e questa volta con un'altra bravissima artista, questa cantante nel pieno della sua maturità artistica, forte della scrittura e della produzione del fratello, si presenta al Festival di Sanremo con questo pezzo elegante e ritmato. Lei è Marcella Bella con Nell'aria.

0: Questa canzone è stata tra le prime, tra quelle in madrelingua, a entrare in discoteca. Pensate che 5 anni dopo ne è uscito un bootleg che ne ha ripreso fedelmente la sonorità, riproponendoli in versioni aggiornate. Detto questo, prima di inoltrarci negli anni 90, vi ricordo che state ascoltando Italia in sette note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso andiamo da Marco per l'altro singolo.
1: Passiamo al più grande rocker italiano che conosciamo benissimo, Vasco Rossi. Vasco Rossi già in passato aveva fatto uscire in versione mix alcune sue canzoni, ricordiamo ad esempio Una splendida giornata del 1982 e anche Non mi va del 1986. In questo caso una sua canzone è stata ripresa e aggiornata per essere ballata da un gruppo di disc jockey, tali Usura, che negli anni 90 ci hanno regalato davvero tante soddisfazioni in discoteca. Beh, il pezzo lo conosciamo tutti, sappiamo la storia di questa canzone, a chi era rivolta delusa, e ora naturalmente ce la ascoltiamo proprio nella versione degli Usura, che tra l'altro negli anni 90 collaborarono persino con i Datura. Vabbè, tutta produzione made in Italy, della quale possiamo essere soltanto orgogliosi.

0: che ci volete fare? Soltanto al provocatorio, dissacrante ed anticonformista Vasco Rossi poteva venire l'idea di dedicare una canzone alle ragazze di Non è la Rai. Il resto poi lo hanno fatto gli Usura, remixando in maniera magistrale questo pezzo che era nato naturalmente roccheggiante e rocchettaro. Va bene ragazzi, abbiamo completato anche per quest'oggi la musica degli anni 60, 70, 80, 90. A te!
1: Per inoltrarci negli anni 2000, precisamente nel 2004, Marco, gli artisti in questo caso sono due. Uno è un DJ, l'altro è un grande cantante del passato. La facciamo breve? Gabri Ponte insieme a Little Tony con Figli di Pitagora.

0: Solo un genio come Gabri Ponte, artefice degli FL65, poteva venire l'idea di chiedere la collaborazione di un grande artista del passato come Little Tony. È stato un grande successo. E adesso, amici, andiamo ad ascoltare due artisti di questo decennio, dei giorni nostri, sempre in compagnia di Marco.
1: Siamo nel 2017, quest'oggi, ragazzi, e con l'ultima di questo nostro appuntamento di Italia in Sette Note, siamo insieme a Benji e Fede.

0: pezzo che ci ricorda un'estate di un po' di anni fa, questo di Benji e Fede, tutto per una ragione. Tuttavia noi siamo arrivati anche quest'oggi alla conclusione del nostro Italia in sette note.
1: Infatti adesso Marco Mari e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao,
0: ciao
1: a tutti.
0: Game over.
2: And thanks for listening to my song titled Dorvor di Steredons.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

che ci odiano.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web, io sono Marco Martini, l'Appeso, e questa è la scelta tratta dal mio album In Viaggio, volume 1. Buon ascolto!

Ciao, sono DJ Highlanders. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio nuovo singolo, Neon Samurai.

From the stress and strains that... Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

nel Funky Groove. I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

Indubbiamente, all'interno del percorso musicale che va a tracciare una linea itinerante, o per meglio dire una linea di segno, all'interno dei percorsi di Alternative Contemporary R&B, è uno sguardo importante verso i grandi classici del passato in funk and soul. Questa, amici, Rare Funky Groove, è il primo brano in assoluto che abbiamo ascoltato, è interpretato da Storm World e All The Way.

All'interno del nostro percorso musicale abbiamo dato spazio e vita a Ashanté Entreg, un cantante originario di Dallas in Texas. Pensate, già in Spotify, la piattaforma musicale, ha prodotto 108.000 ascolti, un dato importante. Il suo genere è genre blurring, ovvero sia mescola stili musicali piuttosto che rimanere su una singola categoria. Usa anche un nome d'arte, Ashanté Powers, sui social. Il profilo Instagram invece è Tree All Ashanté. Ha fatto molte esibizioni visibili su YouTube, ad esempio Pretty When I Cry e Live Performance. Il fatto che abbia pochi ascolti mensili preserva una forte identità ibrida nei generi musicali, ma suggerisce che non stia puntando, almeno questa è l'idea importante del momento, sull'appeal commerciale nell'ambito del mainstream, ma su un pubblico di nicchia interessato alla sperimentazione. Ma io credo di essere uno di questi. A me piace spesso e volentieri meno quantità ma più qualità nella promozione e produzione musicale. L'uso del genere genre blurring indica un contesto non facile per inquadrarlo in un solo genere, quindi possiamo dire R&B, soul, pop, e chi più ne ha più ne metta. La canzone era All Right.

Direttamente dal All Time Classic, una vecchia proposta musicale di Patrice Rushen, una figura davvero poliedrica ed influente nel mondo jazz ed R&B. Il nome completo è Patrice Louise Rushen, nasce in California, cresce in una famiglia che la sostiene molto nell'appreciate la musica. Comincia a suonare il pianoforte a 3 anni e già a 6 inizia a fare esibizioni. La carriera musicale è importante, inizia a registrare album jazz con Prestige Record and Prelusion nel 1974, Before the Dawn nel 75, Shout It Out nel 1977, fino a che negli anni 70 fece la cosiddetta transizione verso sonorità più funk e fu inquadrata e annoverata nella casa discografica denominata Elektra Records. Da qui nasce il famoso punto di riferimento della sua carriera, quindi quando si accosta Forget Me Nots del 1982 è immancabile accostarla alla figura precipua, ovvero sia Patrice Rushen, anche se poi vi sono stati fatti molti sample e citazioni del ritornello, anche se non ultimo, andando così a stento, è stato anche George Michael. Abbiamo ascoltato Haven't You Heard Patrice Rushen.

i grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

primo successo di Bryson Tiller è un mixtape che si chiamava Killer Instinct Volume 1 del 2011. Poi è stato fatto un grande salto, è arrivato il singolo Don't nel 2015, che ha dato maggiore trasparenza all'interno delle classifiche di pertinenza come la Billboard Hot 100. Pensate, con Don't arriva anche alla 13ª posizione e acquisisce anche la rappresentatività del pezzo. L'album Trap Soul del 2015 lo consolida come nome importante del modern R&B, o per meglio dire di contemporary, nel suo suono Trap Soul, che lo distingue. Abbiamo ascoltato questa bellissima delizia, Attention.

All'interno delle tracce da seguire non potevamo non riproporci all'attenzione degli ascoltatori di Rough Funky per la seconda ora, mezz'ora a nostra disposizione, con un prodotto quasi Phil Sound. Anche il nome dell'artista gioca un po', gioco forza appunto sul fenomeno e la fenomenologia musicale. Phil Sound, Phil Hyman, voce conosciuta di un contalto, di una profondità imponente, sensuale, grande espressività. Alcune canzoni che hanno dato lustro alla carriera purtroppo non troppo longeva, infatti prematuramente ha già lasciato la vita terrena, però ha lasciato in noi e ai posteri un bagaglio musicale di notevole importanza. Gli inizi dopo la scuola sono con New Direction, All the People, The Odo Band, che ha fondato la band importante di Phil Hyman, The VH Factor, scoperta quindi da Norman Connors nel club appunto dei Connors. Viene a cantare a New York e la invita a partecipare a quel che è l'album di Norman Connors denominato You Are My Starship del 1976. Esegue anche una cover degli Stylistics di Becha by Golly One, che contribuì in maniera propositiva a lanciarla. Heavenly! Da una voce impressionante a una voce incredibile, Chaka Khan.

0: Jess Mailman, una cantante songwriter pop R&B di Los Angeles, ha ottenuto riconoscimenti come essere stata semifinalista in America Songwriter Contest e vincitrice di Martin Garrix and GBL Music Academy. Ha fatto cori per artisti come Suki Waterhouse e Laura Marano. Brani recenti includono Lost My Mind, Summer Night, Back in a Few, appena ascoltata. Stile vocale caratterizzato da quello che è il genere urban, R&B, vibrato, veloce, paragonato a voci come Ariana Grande e Tori Kelly. Ma secondo me questa obiettivamente è un'altra cosa. Di Jessie Mailman.
1: Selected e mixed by Dedo DJ.

È veramente tutto bello questo contesto, vi sono poche pecche da recriminare a Teyana Taylor. Nasce a New York e in particolar modo nel quartiere di Harlem. A soli 15 anni lavora come coreografa per Beyoncé, pensate, nel video Ring the Alarm, parliamo del 2006. Nel 2007, con l'etichetta Star Trek Entertainment di Pharrell Williams e tramite l'intromissione di Interscope, lancia il primo singolo che è Google Me, tratto da From a Planet Color Harlem. Collabora anche con Kanye West, con Good Music, ha aumentato notevolmente la propria visibilità e ineluttabilmente correlata anche un'opportunità maggiore per lei, e non è solo per quello che è la dote di cantante, ma anche per come balla, per come crea coreografie, per come è modella, come registra video musicali, insomma, quindi la rende creativa in maniera poliedrica a 360 gradi. Gli stili sono R&B e soul pop, con profonde influenze radicate in Lauryn Hill, Janet Jackson e Michael Jackson. Abbiamo ascoltato Red Bed of Roses. Rientriamo in All Time Classics con The Glory in 12-inch, super funk per il sottogenere. La canzone che ascoltiamo è Let's Get Nice.

0: erano veramente suonati bene i brani del passato. Questo è datato 1981, si sente le sonorità importanti, si sente questo slap the bass fatto in maniera, diciamo, corposa, come era un po' l'effetto che contraddistingueva l'effetto funk, e poi i primi approcci di vocoder alla Zedd, tanto per intenderti, o alla Roger Troutman, tanto per essere ancora più specificamente, diciamo, nel mezzo, nel tutto di questo prodotto musicale. Leg It Nice, adesso è il momento di riproporre un po' di Hal Hudson insieme a One Way su etichetta MCA Records, e lasciano Lay Him nel 1985 per questo Let's Talk.
1: You know.
0: Ricordo, volgiamo lentamente al termine. Questa è Rare Funky Groove.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Zucchero Fornaciari. Buon ascolto.